faccia, no? E che fa perderà, baby. Sono da gestire così. Mancatela. Il tempo passa. Non vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo. Como ayer.

0: Ma chissà, poteva essere un re magaro, diavolo, poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le
0: tre. Era bella, bellissima. Ah, calò!